pure un anno volge, io la sua man ti chiesi, ond dissentisti, ed or che più

se mai narrasti, ei la ragione adunque smarrì. Signor, quelle soltanto capo voi conoscete.